don un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che

ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te, ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, in mia opinione si sa.

ho fatto l'amore con me e sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, e mie opinioni si sa di fare ciò che mi

le dame, le braccia mu, io no già, la testa andata si sa. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci.